bonita, ¿no? The Cats uit Volendam. Zij heeft een bonita canción today. Precioso. Maria Vrolo, che sei specialmente papotame, bota amante, ma non devi sapere di The Cats, no? O più bonita, sicuro. La che non sbaglio di The Bee Gees, se sai che ti ho, can you mend a broken heart? La che non sbaglio un saluto per Bebe, Bebe, felice a noci, papo, no? Turcos bom.

0: vediamo chi come sa.
1: You've been day drinking?
2: Maneira midrenta e fiesta. Mister analisa. Mister aqua pique pa dominar. Uncos virando buracita na micura. Chibo pique e nang nota de bonas. Obsore me mate. Obsore me.

Paui di Jebeb Sam, mi chiede invitavo pa incontro semanal di gruppo di oración carismatica e gruppo Cristo d'amor con la tavita di 6:45 non ta cominciare ese Santo Rosario e segui naturalmente con noci di alabanza e adorazione e anche insegnanza vado cordialmente invitato poi spavidoci poi tardi per 6:45 e l'avete tomato lugar di cappella Madiki, cappella Cristo soffriente ugualmente anche per lo che trattate romana di adorazione di San José Gregorio Hernández de Acosta anche per lui di avvitare 6:00 en casa de oración que está situada net para atrás de pedir de tinta de escuela.

Sani, mi che sacco potingo lego mai episcai anto. Vampa iudami tra il repertorio già aveva sopra. Avevi te mandato un beccio sporloso, eh? Sciodan, posso sacco avete c'è webs, no? Da chi rosare non sta resa, ve? Aveta c'è webs, chi rosare non sta resa, ve? Qua misterio non sta resa, ve? E... Sì. Dammi qualche da contestarmi. Che inta contestami da quate mistero nan, di Santissimo Rosario con nostra resa ve. Da mi mando un saluto per una Nidia. Nidia por fin, no? Ambo, Nidia che me metti in basso tempo della che ta soffri. Da mi mando un saluto per Giudita, Iana, Natelberg, e di come mi cor arriva a me. Claro così, claro come ta cor arriva bo. Anto, Glenda di come, ambo, to con cose di vibrazione 74. Tanto la gami guata chi come potoka. Topa dibo, toca pabo, dibo, di vibration 74. E ricordare se vir, no? Con pollaga, maginavo, vibration 74. Da qua gawo, mossa, malo chi, è questione di barichita iena, bel stupei, da chi gawo, si Charlie punta al tres. Che non c'è un potpourri, però no, è troppo largo. È troppo largo. Mi vuoi poner Charlie su cose, sì. E barichita iena, e non mi pone mossa. Mossa da parsemi algo. Mossa da metà parsemi di chi largo. Da qua uo. Kika uo. Eh? E one in a million. Mi intende di Wancho Cock. Mi intende. Nunca Wancho Cock intende, no? Maria, un dosci merengue, no? Vedete già webs, vispera di già pierna. Beh, la ganos pone e merengue chi, ma ne è mucha tanta visa. La ganos pone e merengue chi, mes, con papà guancio, ok? Sakita, se sakita nos costan. Ta di no se sakita. Jamie, dai bus un cos, papo. Sakita pa mi complace, moku glenda con ta corda. 51 anni passa, nan fiesta di broita parana, na. Sento di Barrio Norton. Mi mando un saluto pa Marcia con Lorenzo. Loro danke di corazon pa bo favor di ghiera, no? Ya tu sabes. Pensa lo che come avvisavo, Lorenzo. Anto, sì. A tele che. Esa che ta vibration 74. Den baul ma bai jonan. Den baul aquí. Magisca vidre c'è cama. Bissavo, comincia a chico, va a toccare.

0: Gaby, da quale canzone di Zeta Milombo?
1: Che posso con... Che posso con Zeta Milombo?
0: Nanta PD, mi sa che me ne...

0: KFC and Elite Empire Entertainment.
1: Il topico principale è un follow up subito in Aruba. Non siamo stati secretari con molti interessi di sviluppo di nostro Instagram, specificamente di Aruba. Non smetta a chi non sta per percorrere con il nostro seguimento arriva il tema che non si accorda in Aruba durante la visita di primo ministro Yeltsin. Non so di uno è parte di MOU, per lo quale trae pre-clearance per l'Europa. È importante per noi appoggio anche di Stato Secretario sopra il tipo insieme dossier che in vez opinione di passare di canale burocratico e in un altro un ministro o un Stato Secretario per aiutare per non porcana e è importante che sa che non firma ma cosa che Wageningen anche non ha donato il relato di firmamento con Wageningen in presenza di problemi se getten e anche non può usare appoggio di Stato Secretario per fare cosa cana e non si informa anche con l'Italia ma se l'altro non una riunione molto importante con economici zaken, che poi pone tre persone specialiste a disposizione di un processo per mira con noi redistinare le aree di refineria con la parte di Natasi Limpi con la parte di conservare e con il processo di Natasi Limpi e desmantellare le parti di sicuro che non hanno nessun uso e per curare anche per ponere in mercato un terreno con molto valore, con molto valore strategico, un WAF unico e mira quale è il tipo di imprese e inversioni che può venire in anno con quale è il nostro pensamento di sostenibilità, limpi, per curare anche per diversificare l'economia di Aruba e ai dame non si appoggio di Stato Secretario. La collaborazione è bonita, ora è un MOU, però realmente il lavoro inizia nel momento che firma il MOU. Il firmamento di MOU è parte che è importante, che ha un accordo in principio, per accordo in principio in questo modo, e per non si può

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per chi che ascolta di radio emissora qui, per favore, radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

ku Office Systems abo mesta di sidi di sinta traha of para traha. Ku umbutong set mo desk elektroniko di 73 x 23 cm di altura. Aprovecha di special di 650 florin pa bo desk elektroniko. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Pasa awe mes na Frankreich Strat GS. Of visita nos website officesystems@aruba.com. Bestel, inosta deliver.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sapere radio emisora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: su collega Helen Cruz e collega Geoffrey Weaver, nos acaba di clausurare un session molto importante di brainstorming entre una delegazione di Aruba junto con una delegazione di Economische Zaken e di Rijkswaterstaat di Holanda. Nos hace una petizione per avere appoggio tecnico di parte di Economische Zaken di Holanda e anche di TWO, che ha fondo per tipo di lavoro in Italia. E momento specifico a cui noi siamo dedicati nel futuro di area di refineria. Conosci na Aruba, noi abbiamo un motion cammina con Apidi per esplorare possibilità, di un motion anche con Apidi per percorrere, per poter cominciare il processo anche di una riorientazione arriva il destino nuovo per area di refineria, ambos aspetti. Governo da Toma Mira Silvage, e oggi noi siamo riuniti con un gruppo di tecnici di Rijkswaterstaat, di economische zaken, di binnenlandse zaken, con un hoopje expertise, che combinare expertise na Akitambe per dare Aruba consejo e anche forma parte di differenti stuurgroepen, na maniera che in passato anche Rijkswaterstaat assessora Aruba, e in altre onde con Toma Mira un'opportunità grande. Per basare l'esperienza grande della governazione olandese, combinare con l'esperienza della governazione di Aruba, differenti ministeri con il loro involvi e anche localmente RDA e stakeholders in Aruba, che hanno un'idea di Aruba che porta il destino nuovo promettitore per l'area di refineria. E abbiamo un compromesso che dentro di 12 mesi presentiamo alcune idee. Di cammina per Cana, per noi fare una petizione ufficiale per gli esperti che poi arrivano a Aruba, per la Sinta, con RDA, Sinta, con stakeholders, per delineare il cammino definitivo per il futuro di area qui, con un'area con un'altra perspectiva, un'area con un reto, questa è una pieza grande, però è un'altra perspectiva anche, e noi sentiamo un appoggio di Ministro Presidente. Il ministro di Agricoltura con differenti leader di fraczione di Parlamento e capitolo qui con Aruba che hanno un cammino che non può garantire diversificazione della nostra economia di parte di Holanda anche qui con un sentito hoppi di partecipazione però anche di appoggio e sai che è algo necessario perché il progetto qui è un progetto hoppi grande, non si va a investire tutto appoggio finanziario, tutto appoggio tecnico con noi spogna e è ciò che il governo olandese farà una firme tra di buscita di una nostra incubai con l'area qui, dando nostra confianza con noi farà junto del greno arriva e tarea importante qui che viene junto con il ministro Weaver, il ministro Cruz, l'intero gabinete che dà nostra responsabilità qui, noi terminare la sessione qui di brainstorming con sentito grande satisfaction, perché non sa che la decisione che noi stiamo oggi va essere sommamente importante per il futuro.
1: Estaba la declaración del ministro presidente, no estoy buscando quinto pata al gato, manera de avisa, pero una mini grito queda. Nota, Dower está el ministro encargado con energía, o a mí te robes. Mi no conoce el tiempo en mi cabeza. Mi cabeza va a dar. Ese es el motivo también por el cual parlamentario de aquí de Vera hace cierto remarque, ¿no? Y a cuestionar alguna decisión. La que a mí va a que me entrevista si me puto porque se ha quedado.

Ta nu stă bine bea, care pe topi cu achi, cu te sunt cu bine cu ante rora publica. O să arăt mi-o ache cost în chi, mi-o ache notizia, mi da e opi tristo, lo că te pasando. E cost în chi, sempre ora gobiarno în cambia, în încută gigană gobiarno, în încută paesinta, rondom di un minister, hobi biata bira cabarun. Pa mi, sorry pa mi bisise. Bosa si chi cum mi chiamem bisavo nanda bira cabarun. Bosa chi cu ta subi nan cabeza. Bosa dico? Bosa chi cu cabarun ta carva din su cabeza. Ando ora nan si, bai sinta bani un minister, sea como consejero, como bodyguard, coordinador, que se yo, nanda kere cu nanda bira todo poderoso, almighty, con un ene pomisci con nan. Roman bota robes. Ando hobi biaha, e mandatario nanda waro perjudica, mi dico bisavo, dor di tipo di ingine nan chi con nanti rondina. Anto, mi piace buta guarda hine, ma indi bisa atrobe, non ta buci guanci Maria, hine studia, bu handpeg bu hine nan, però ora cu pencio con me palce, buta guarda unan huine nan da cun se sali. Pa volve back nel caso di Chaos, e menir a guardo malamente maltratta. Anto, segungo vin pur lesa, for di 24 ore come mister chiere por chiere namo sono un mister esercè un periodismo responsabile un mister tabisa Dwight Jimenez e Jairo Lufstov detenis sospecciati di maltratto e potevo anche un po' trat che in andà mi conoscena good looking of no mi sa che tu dosti in famiglia per esso non ha maltrattato a me di famiglia algun dia passata patì un caso di maltratto di un bar e ribarretta social contricante da un politico di otro a cui mi sapone pubblicazione di è succedito per sopra ogni persona involvì da chauffeur di ministro di giustizia Guattapana Dwight Jimenez con un fotografo famoso a bringa con otra persona e a chi ti cammina con Jairo Lusso con un amico di Dwight parse a bai purva chibra e pelea a voi te deteni per maltratto Dwight deteni algun dia capa Jairo bai guarda arriba. Guarda arriba llamada de recherche y después de interrogación decide tener para dos días pendiente de investigación. La persona que brinca con Dwight parece perder gente y te considera tu resaque como maltrato serio. Well, mientras que la gente suele la perder o algo, pues sobra nano te va a ser rabo, entonces detenevo y seguí detenido para gente, ok, está maltrato severo. Basar y pequejo declaración de víctima y otro dan junto para reportar rapport de doctor a bay over dan detención. Jairo Lustock, da chauffeur di ministro di giustizia, e tanto Dwight come Jairo, da amico di un altro, e da forma parte del gruppo di Harley Davidson, e mas biaja da visita un altro bar. Un rutina normale del gruppo di Harley, nel caso che hai una mes, di una situazione dove da sospecha ambos di maltratto serio, con conseguenze con detenzione a cai. Da sbottava che dosta che. E sa che dello qualco 24 ore poni. Ora, chi come ti pensavo? Ultimo tempo, mas e mas, botawa, questo è un rond di mandatario. Da gente non ha niente visto che ti guardo, che ti commette fecioria. E ma non ha visto, non ti vira cabarone. Non ti senti una mes todo poderoso. Se ti vende di un altro caso, di quanti droga, con Kiko, lei va in maniera sale. E così non si può seguire menzionare. Tava in caso, non, rondom di menese non anteriore. Un caso di un fotografo anche abusa e te che la vai sin da suo castigo una chia te che la sale fu dopo di un altro atta sin da ora qui caso di Ziggy io se ne mi posso menzionare tu ricaso non c'è non per sei mi t'abisa ora bota vota bota in guac pa chi bota vota chi bota pone del parlamento chi bota pone come governante. Voi non potete votare per un genere più chambon cubo. Voi non potete, per me non vi sapevo altra parola. Voi non potete votare per un genere che non ha una reputazione. Voi non potete votare per un genere che non ha un esempio né per un mese parato in spil. Voi non potete votare per un genere che non sa che è la base di una famiglia. Voi non potete votare per un genere che la sua ideologia non è la maniera di Dio. Vaya tú. Nuestro país ha conocido 40 años largo, ideología socialdemócrata, cristiandemócrata. Va a mirar un progreso, lo que me sata que tiene debe de 8 trillón, billón, ¿de cuándo está? Me sata más. Pero a ver, no se puede, fía, hobby, orgullo, no está orgulloso, 60 millón, pues no se paga back. No, no

sei ora d'ora Tatayama, no? Su Baby di Cass. Su Yu Mas Chiquito. E sei ta eruma Mas Chiquito, cuyama Renee Redderstata, hasi aya awe. De se ta haya pa bien